0: OK. Tu nome è nuovo LP titolato Latinissimo. Tocaremo una de queste canzoni di questo nuovo album titolato. What's the titolato?
1: Escandalo.
0: Escandalo. Okay.